0: al je favorieten komen voorbij. Uit de 70s, 80s en 90s.
1: Voel je goed? Dit is Connect Classics.
2: Max, era Max. Più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.